I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
3: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio Italia,
1: anni 60. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: Stasera partita, aglio, olio, peperoncino e birretta. Passami il rotolo.
3: Sei come mia moglie, anche lei usa Sensitive Carta Casa.
2: Ah, in fatto di carta casa, usando Sensitive a buon gusto, un po' meno con il marito.
3: Spiritoso.
4: Assorbente, resistente o Sensitive? Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.
8: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio.

0: I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale Lundore Parfums.
1: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso.

ragazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
1: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
0: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
2: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica. Corsi di musica d'insieme. Lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
3: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
4: Sensibilità, qualità, esperienza.
5: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
4: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
5: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e 6.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: La tua acqua è veramente potabile?
2: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
1: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
2: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 09 96 46, anche WhatsApp.
3: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
4: Ah!
5: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
2: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
6: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social Maric Events. Ogni evento è un evento.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
8: Radio Italia anni 60.
9: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
8: Radio.

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Sono le 5.
3: Tra poco su Radio Italia

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
4: Grazie.
5: Grazie.
4: Grazie.
3: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
6: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla

Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
2: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it.
3: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
4: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
3: Nicole Riso, la cantautrice cantastoria romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
2: Le novità di oggi, i successi di domani.
5: Radio.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
3: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
4: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
3: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
5: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
6: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
5: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
8: Radio Italia anni 60.
9: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
8: Radio

0: Ora stasera toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Sensibilità, qualità, esperienza.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
3: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni, 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus. E in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
7: Come prende mai?
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
5: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
2: Luce verde, Roma.
3: Bentrovati, inizio settimana.

0: Faro della 24 verso la tangenziale. Spostandoci sul quadrante sud, il traffico è in coda sulla via Pontina a partire da Pomezia per traffico intenso verso Roma. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
2: Radio Italia anni 60 Roma.

Grandi brani della musica italiana e internazionale. Dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Prime code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare altezza Galleria Appia, mentre in esterna si rallenta altezza Laccio con la Roma Teramo. Poi coda a tratti per traffico intenso sulla via Pontina a partire da Pomezia verso la capitale, traffico rallentato sul tratto urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo fino alla tangenziale. Un prestare attenzione per incidente sull'autostrada Roma-Napoli tra le uscite Colleferro e Valmontone in direzione della capitale. Infine il trasporto ferroviario. Ricordiamo che sulla linea regionale Roma-Nettuno, a causa di una frana avvenuta il 9 ottobre, la circolazione è ancora sospesa tra Padiglione e Mare Chiaro. I treni regionali pertanto possono subire ritardi, limitazioni e cancellazioni. Sono attivi bus sostitutivi lungo tutta la tratta. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Tra poco su Radio Italia.

0: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Aqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Aqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, inizio settimana con i consueti volumi di traffico sulle strade della capitale. Registriamo i primi rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra lo svincolo per la Roma Napoli e la via Appia e su quella esterna tra la via Tiburtina e la via Nomentana. Prime file sulle strade consolari in accesso in città. Partendo da nord abbiamo code sulla Cassia a partire da Formello verso il centro. Incolonnamenti sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico, con il traffico che scorre a rilento anche sull'intero percorso del tratto urbano della 24 verso la tangenziale. Spostandoci sul quadrante sud, il traffico è in coda sulla via Pontina a partire da Pomezia per traffico intenso verso Roma. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60.

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Radio Italia anni 60.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Annuncio a sorpresa del Papa ieri al termine dell'Angelus davanti a migliaia di fedeli.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
3: Zelensky risponde a Trump che aveva annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. Non ne sappiamo nulla. Disponibile a non attaccare le loro raffinerie se anche i russi si fermano. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta a 96 anni a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice TV. Oltre 70 anni di carriera, fu 9 volte a Sanremo e portò in TV la cucina. Serie A, la Lazio supera 3-1 il Monza e appaia l'Inter in testa alla classifica. Pareggio senza gol tra Como e Roma. Finiscono 1-1 le sfide in trasferta di Milan e Juventus contro Sassuolo e Cagliari. Il Bologna si impone 2-1 a Lecce. Il turno si chiude oggi con Atalanta, Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Mello.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Radio Italia anni 60.
5: Trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Italia anni 60. Nella giornata di lunedì, il rapido passaggio di un minimo di bassa pressione al centro-sud Italia determinerà qualche pioggia, ma più probabile sul lato Adriatico. Sul Lazio quindi una giornata di variabilità, con cielo poco al più parzialmente nuvoloso, possibilità però qualche pioggia durante il pomeriggio, quasi esclusivamente sulle aree interne, quindi rilievi montuosi, meglio altrove. Nel corso poi di martedì, in vista di metà settimana, il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di belle giornate con cielo sereno, poco nuvoloso. Rimanete aggiornati però sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo visitando il sito web.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, inizio settimana con i consueti volumi di traffico sulle strade della capitale. Registriamo i primi rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra lo svincolo per la Roma-Napoli e la via Appia e su quella esterna tra la via Tiburtina e la via Nomentana. Prime file sulle strade consolari in accesso in città. Partendo da nord abbiamo code sulla Cassia a partire da Formello verso il centro. Incolonnamenti sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico, con il traffico che scorre a rilento anche sull'intero percorso del tratto urbano della 24 verso la tangenziale. Spostandoci sul quadrante sud, il traffico è in coda sulla via Pontina a partire da Pomezia per traffico intenso verso Roma. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
5: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
4: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
5: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
4: Direttore sanitario, dottor Marcello Fatale.
5: Health Point Medical Care di Formello. Il punto di riferimento per la tua salute.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.
2: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Prime code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare altezza Galleria Appia, mentre in esterna si rallenta altezza Laccio con la Roma Teramo. Poi code a tratti per traffico intenso sulla via Pontina a partire da Pomezia verso la capitale, traffico rallentato sul tratto urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo fino alla tangenziale. Un prestare attenzione per incidente sull'autostrada Roma-Napoli tra le uscite Colleferro e Valmontone in direzione della capitale. Infine il trasporto ferroviario. Ricordiamo che sulla linea regionale Roma-Nettuno, a causa di una frana avvenuta il 9 ottobre, la circolazione è ancora sospesa tra Padiglione e Mare Chiaro. I treni regionali pertanto possono subire ritardi, limitazioni e cancellazioni. Sono attivi bus sostitutivi lungo tutta la tratta. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Celuffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Radio Italia anni 60.
13: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
14: Luce verde, Roma.
15: Bentrovati, inizio settimana con i consueti volumi di traffico sulle strade della capitale. Registriamo i primi rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra lo svincolo per la Roma Napoli e la via Appia e su quella esterna tra la via Tiburtina e la via Nomentana. Prime file sulle strade consolari in accesso in città. Partendo da nord abbiamo code sulla Cassia a partire da Formello verso il centro. Incolonnamenti sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico, con il traffico che scorre a rilento anche sull'intero percorso del tratto urbano della 24 verso la tangenziale. Spostandoci sul quadrante sud, il traffico è in coda sulla via Pontina a partire da Pomezia per traffico intenso verso Roma. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
16: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
17: Radio Italia anni 60 Roma.
18: Non ti sopporto più, davvero! Davvero.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, pieno orario di punta sulle strade della capitale con volumi di traffico elevati sulla rete stradale urbana ed extraurbana. La circolazione è sostenuta sul grande raccordo anulare, in carreggiata interna si registrano code tra la Bufalotta e la Tiburtina e più a sud dalla Casilina all'Ardeatina fino alla via Laurentina. In esterna invece incolonnamenti dalla Roma Fiumicino alla Pontina, dall'Appia alla Tiburtina e nel quadrante nord-ovest tra la Cassia e Ipogeo degli Ottavi. Incolonnamenti sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico, con il traffico che scorre a rilento anche sull'intero percorso del tratto urbano della 24 verso la tangenziale. In entrata città code sulla Salaria a partire dall'aeroporto dell'Urbe verso la tangenziale est e sulla via Flaminia dal raccordo fino a via dei Due Ponti. Sulla via Pontina traffico rallentato con code da Mostacciano a Piazzale dello Sport all'Eur, mentre sulla Roma Fiumicino si viaggia a rilento dal raccordo fino a via Isacco Newton, sempre a causa del traffico intenso. Attenzione infine alla viabilità urbana, segnalato un incidente con code in via Laurentina all'altezza di via di Torpagnotta, mentre in viale Pretoriano

0: Un sinistro crea code tra viale Pietro Gobetti e viale dell'Università. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
2: Radio Italia anni 60 Roma. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
2: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso.

Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

0: Vai bene.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Traffico in aumento sulle carreggiate del grande raccordo anulare. In interna ci sono code altezza Galleria Appia, poi tra Nomentana e l'allaccio con la Roma Teramo. In esterna rallentamenti tra Trionfale Aurelia e tra la Tuscolana e Nomentana. In entrata verso il centro, traffico rallentato sul viadotto della Magliana, sul tratto urbano della Roma Teramo, Cassia e Flaminia, tutto a partire dal raccordo. Permangono code a causa di un incidente sulla Roma Teramo tra Sette Camini il raccordo. Un altro incidente è segnalato sulla pontina altezza Spinaceto in direzione di Latina. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Italia, anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi, ha detto Leone. Messaggi di auguri al pontefice da tutto il mondo. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite, colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato con 13 morti e oltre 300 feriti, e poi ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. MotoGP in Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi che precede Fernandez, Martin e Ogura. È tutto da Nicola Di Mello.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
7: Un grande mai.
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Riattivata la circolazione ferroviaria sulla FL8 Roma Nettuno, sospesa dal 9 ottobre tra Padiglione e Marechiaro per un movimento franoso nei pressi della linea. A Circo Massimo ancora per oggi, per consentire le attività di smontaggio dopo l'esposizione universale della FAO dal seme al cibo, previste modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni anche per le linee bus di zona. Sulla tangenziale est, per lavori, questa notte chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione di San Giovanni, chiuse di conseguenza anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, da via Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, deviazioni sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Da domani al 25 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua 21esima edizione. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica, che ospiterà le proiezioni più importanti e glamour dei film in concorso. Torna dunque anche la linea cinema, messa a disposizione da ATAC per collegare la stazione Termini all'Auditorium Parco della Musica. Il servizio sarà gratuito e operativo tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con una frequenza tra i 30 e i 40 minuti.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: è una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
2: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
1: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
2: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Traffico in aumento sulle carreggiate del grande raccordo anulare. In interna ci sono code altezza Galleria Appia, poi tra Nomentana e l'allaccio con la Roma Teramo. In esterna rallentamenti tra Trionfale Aurelia e tra la Tuscolana e Nomentana. In entrata verso il centro, traffico rallentato sul viadotto della Magliana, sul tratto urbano della Roma Teramo, Cassi e Flaminia, tutto a partire dal raccordo. Permangono code a causa di un incidente sulla Roma Teramo tra Sette Camminiere il raccordo. Un altro incidente segnalato sulla pontina altezza Spinaceto in direzione di Latina. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
6: Un servizio della Regione Lazio.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Radio Italia, anni 60.
13: Le novità di oggi, i successi di domani.
12: Radio

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati. Nel Lazio rallentamenti sul grande raccordo anulare di Roma per traffico intenso sulla carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina, tra la Romanina e l'Appia e proseguendo dall'Ardeatina fino alla via Pontina. In carreggiata interna il traffico è rallentato dalla Casilina alla Tiburtina e a ridosso dello svincolo di Ipogeo degli Ottavi. Circolazione rallentata sulla autostrada Roma-Fiumicino da Parco Le Medici a via Isacco Newton in direzione centro città. In provincia di Viterbo a partire da questa mattina sulla via Cassia è istituito un senso unico alternato tra Cura e Vetrarla per lavori in direzione nord dalle 7 alle 18 fino al 16 ottobre. Infine sulla linea alta velocità Roma-Napoli i treni viaggiano con ritardi fino a 60 minuti per un inconveniente tecnico all'altezza di Salone, mentre è stata completamente ripristinata la circolazione sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
3: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
2: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità a servizio della Regione Lazio. Traffico in aumento sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare. In interna ci sono code altezza Galleria Appia, poi tra Nomentana e l'allaccio con la Roma Teramo. In esterna rallentamenti tra Trionfale Aurelia e tra la Tuscolana e Nomentana. In entrata verso il centro, traffico rallentato sul viadotto della Magliana, sul tratto urbano della Roma Teramo, Cassi e Flaminia, tutto a partire dal raccordo. Permangono code a causa di un incidente sulla Roma Teramo tra Sette Camini nel raccordo. Un altro incidente segnalato sulla Pontina altezza Spinaceto in direzione di Latina. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Ore 10 e 2 minuti.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alza la testa.
2: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
5: Radio Italia anni 60.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
7: Nessuna tregua energetica tra Russia e Ucraina, l'annuncio ieri di Trump smentito sia da Zelensky che da Mosca. Oggi nuove sanzioni alla Russia da parte dei ministri degli esteri dell'Unione riuniti a Lussemburgo. Intanto nuovi raid russi sull'Ucraina, 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Droni anche su Kiev e su Mosca. Messaggi di auguri da tutto il mondo per il Papa. Ieri l'annuncio a sorpresa al termine dell'Angelus. Ho un nodulo al polmone, dovrò operarmi nei prossimi giorni, ha detto Leone XIV. Il popolo italiano le è vicino, è il messaggio di Sergio Mattarella. Dramma nel napoletano, una donna incinta al 7° mese di gravidanza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. Dopo un malore era stata dimessa dall'ospedale, la procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva in seguito all'affermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori di Cornigliano. È tutto da Nicola De Muro.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Radio Italia anni 60.
8: Ma non prende mai.
9: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
10: Facile, io ascolto la radio in DAB.
11: La radio di sempre, da oggi in DAB.
12: Le previsioni del tempo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio Adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati. Nel Lazio rallentamenti sul grande raccordo anulare di Roma per traffico intenso sulla carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina, tra la Romanina e l'Appia e proseguendo dall'Ardiatina fino alla via Pontina. In carreggiata interna il traffico è rallentato dalla Casilina alla Tiburtina e a ridosso dello svincolo di Ipogeo degli Ottavi. Circolazione rallentata sull'autostrada Roma-Fiumicino da Parco Le Medici a via Isacco Newton in direzione centro città. In provincia di Viterbo, a partire da questa mattina sulla via Cassia, è istituito un senso unico alternato tra Cura e Vetrarla per lavori in direzione nord dalle 7 alle 18 fino al 16 ottobre. Infine, sulla linea alta velocità Roma-Napoli, i treni viaggiano con ritardi fino a 60 minuti per un inconveniente tecnico all'altezza di Salone, mentre è stata completamente ripristinata la circolazione sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donnarumma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Donne, è arrivato Rocco, il gigolò. Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù. Donne, tu, da da da.
5: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-99-66-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-99-66-202. Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.
6: Radio Italia anni 60.
5: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: Radio Italia, anni 60.
9: Trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Italia, anni 60. Nella giornata di lunedì, il rapido passaggio di un minimo di bassa pressione al centro-sud Italia determinerà qualche pioggia, ma più probabile sul lato Adriatico. Sul Lazio, quindi, una giornata di variabilità con cielo poco al più parzialmente nuvoloso, possibilità però qualche pioggia durante il pomeriggio, quasi esclusivamente sulle aree interne, quindi rilievi montuosi, meglio altrove. Nel corso poi di martedì, in vista di metà settimana, il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di belle giornate con cielo sereno, poco nuvoloso. Rimanete aggiornati però sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo visitando il sito web.
10: Meteo, previsioni.
11: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
12: Astral Infomobilità.
13: Di nuovo ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Viabilità che è tornata regolare sulle carreggiate del grande raccordo anulare e sulle maggiori consolari in entrata verso il centro. Qualche rallentamento è segnalato sulla Salaria per lavori in corso, altezza tenuta Santa Colomba nelle due direzioni. Mentre nel Reatino ricordiamo che è stata riaperta la regionale di Morro, con attivo il senso unico alternato, siamo tra i comuni di Morro, Reatino e Leonessa. È tutto, grazie per l'attenzione, da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sulla via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, per l'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, stanotte dalle 22 alle 5.30 sono previste chiusure sulla rampa di inversione di marcia del viadotto, direzione Tivoli, che si trova in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Sulla tangenziale est, manutenzioni notturne per la galleria della nuova circonvallazione interna. Sono in programma tra le 22 e le 6 di questa notte nel tunnel in direzione San Giovanni. Domani, sempre tra le 22 e le 6, invece, i lavori interesseranno il tunnel in direzione Salaria. Nelle ore di cantiere sono previste chiusure anche delle rampe di immissione al tunnel di volta in volta interessate. Sul litorale, dalle 21 di oggi e domani, per lavori sulla rete idrica, sono previste chiusure sulla rampa di Viale dei Romagnoli all'altezza di via Carlo Casini, che collega lo stesso viale al viadotto Zelia Nuptal.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
0: Sensibilità, qualità e esperienza.
2: Da più di 30 anni Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Ore 11 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alza la testa.
1: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Calcio, sesta di Serie A, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiato all'Inter in vetta, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, stasera Atalanta Venezia e Torino Udinese. Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen davanti a Leclerc. Terzo Kimi Antonelli, che potrebbe laurearsi campione del mondo già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
7: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato.
6: MotoGP in Malesia, vince Bezzecchi su Aprilia. Terzo Martin, che torna in vetta alla classifica piloti, a più 2 su Marc Marquez. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriosi in trasferta con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince il derby con la BC Roma. Pallavolo, seconda giornata della 1 donne. Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione. Radio.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sulla via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, per l'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, stanotte dalle 22 alle 5.30 sono previste chiusure sulla rampa di inversione di marcia del viadotto, direzione Tivoli, che si trova in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Sulla tangenziale est, manutenzioni notturne per la galleria della nuova circonvallazione interna. Sono in programma tra le 22 e le 6 di questa notte nel tunnel in direzione San Giovanni. Domani, sempre tra le 22 e le 6, invece, i lavori interesseranno il tunnel in direzione Salaria. Nelle ore di cantiere sono previste chiusure anche delle rampe di immissione al tunnel di volta in volta interessate. Sul litorale, dalle 21 di oggi e domani, per lavori sulla rete idrica, sono previste chiusure sulla rampa di Viale dei Romagnoli all'altezza di via Carlo Casini, che collega lo stesso viale al viadotto Zelia Nuptal.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: il mio cuore non funzionava bene. Vedevo la mia mamma molto preoccupata e avevo paura di morire. Poi un giorno mi hanno portato in ospedale. Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato, i medici di Mission Bambini mi hanno detto che ero guarito. Adesso il mio cuore batte forte.
1: Ogni mese i nostri medici volontari operano in tutto il mondo bambini nati con il cuore malato. Attiva una donazione regolare su adottauncuore.it. Con 10 euro al mese cambi per sempre la vita di un bambino. Grazie.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Aqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Aqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Info Mobilità, servizio della Regione Lazio. Viabilità che è tornata regolare sulle carreggiate del grande raccordo anulare e sulle maggiori consolari in entrata verso il centro. Qualche rallentamento è segnalato sulla Salaria per lavori in corso, altezza tenuta a Santa Colomba nelle due direzioni. Mentre nel Reatino ricordiamo che è stata riaperta la regionale di Morro, con attivo il senso unico alternato, siamo tra i comuni di Morro, Reatino e Leonessa. È tutto, grazie per l'attenzione, da Marco Celuffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sulla via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, per l'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, stanotte dalle 22 alle 5.30 sono previste chiusure sulla rampa di inversione di marcia del viadotto, direzione Tivoli, che si trova in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Sulla tangenziale est, manutenzioni notturne per la galleria della nuova circonvallazione interna. Sono in programma tra le 22 e le 6 di questa notte nel tunnel in direzione San Giovanni. Domani, sempre tra le 22 e le 6, invece, i lavori interesseranno il tunnel in direzione Salaria. Nelle ore di cantiere sono previste chiusure anche delle rampe di immissione al tunnel di volta in volta interessate. Sul litorale, dalle 21 di oggi e domani, per lavori sulla rete idrica, sono previste chiusure sulla rampa di Viale dei Romagnoli all'altezza di via Carlo Casini, che collega lo stesso viale al viadotto Zelia Nuptal.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
2: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
5: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
4: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e 6.

0: come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Intervenendo da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha avvertito che se Mosca non rispetterà la tregua energetica annunciata da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie russe. E la Russia continua ad attaccare le centrali elettriche a Kiev. E poi 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Dal Consiglio europeo degli esteri, nuove sanzioni contro i dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista di 31 anni intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra in seguito a una frana. Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
6: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Abbiamo personale altamente specializzato in tecniche per estrazione di persone sotto macerie. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente.
5: Entro mercoledì il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. È tutto da Nicola De Mello.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
7: Come prende mai?
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
3: Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sulla via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, per l'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, stanotte dalle 22 alle 5.30 sono previste chiusure sulla rampa di inversione di marcia del viadotto, direzione Tivoli, che si trova in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Sulla tangenziale est, manutenzioni notturne per la galleria della nuova circonvallazione interna. Sono in programma tra le 22 e le 6 di questa notte nel tunnel in direzione San Giovanni. Domani, sempre tra le 22 e le 6, invece, i lavori interesseranno il tunnel in direzione Salaria. Nelle ore di cantiere sono previste chiusure anche delle rampe di immissione al tunnel di volta in volta interessate. Sul litorale, dalle 21 di oggi e domani, per lavori sulla rete idrica, sono previste chiusure sulla rampa di Viale dei Romagnoli all'altezza di via Carlo Casini, che collega lo stesso viale al viadotto Zelia Nuptal.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri. Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
6: Radio.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
5: Radio Italia anni 60.
7: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
8: Astral Infomobilità.
9: Di nuovo ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Viabilità che è tornata regolare sulle carreggiate del grande raccordo anulare e sulle maggiori consolari in entrata verso il centro. Qualche rallentamento è segnalato sulla Salaria per lavori in corso, altezza tenuta a Santa Colomba nelle due direzioni. Mentre nel Reatino ricordiamo che è stata riaperta la regionale di Morro, con attivo il senso unico alternato, siamo tra i comuni di Morro, Reatino e Leonessa. È tutto, grazie per l'attenzione, da Marco Celuffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
8: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sulla tangenziale est, per lavori notturni, questa notte chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Sempre stanotte dalle 22 alle 5.30 cantieri per rifacimento dell'asfalto interesseranno la via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, dove resterà chiusa la rampa di inversione di marcia del viadotto verso Tivoli in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Fino al 30 ottobre proseguono poi i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto. Da domani al 25 ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra le stazioni di Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 minuti.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
0: Sensibilità, qualità e esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
4: Radio.

0: nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: A voi tutti un saluto e bentrovati all'ascolto. L'Ucraina denuncia nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche dopo l'annuncio di una tregua da parte di Donald Trump. Il presidente Zelensky afferma che nella notte sono stati colpiti impianti del gas e avverte: se Mosca non rispetterà il cessate il fuoco, Kiev reagirà. Il Cremlino riferisce che i contatti sono in corso ma non conferma l'accordo. Intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato quasi 1609 voci di sanzioni contro l'industria militare russa, soprattutto nella produzione dei missili balistici. Il nodulo del polmone di Papa Leone XIV è stato scoperto durante i controlli di routine, lo precisa oggi la sala stampa vaticana dopo l'annuncio del pontefice all'Angelus di ieri. È stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato il Papa. L'intervento è previsto nei prossimi giorni con un ricovero di circa una settimana. Resta confermato il viaggio di novembre in Perù. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, lo dice Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. Il Presidente della Repubblica chiede scelte delle istituzioni per sostenere il modello sociale europeo, richiamando all'unità dell'Italia che non deve disperdersi quando sprezze e contrapposizioni conquistano il centro della scena. Sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori ex Ilva contro lo stop degli impianti. A Taranto un gruppo di operai e delegati ha bloccato un tratto della statale 106. A Genova è in corso un corteo. I sindacati chiedono al governo garanzie sull'occupazione in piano industriale di decarbonizzazione. Il 20 ottobre è attesa la decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto. Proseguono in Sardegna i soccorsi allo speleologo di 31 anni bloccato da ieri in una grotta a Ursula in Ogliastra. L'uomo è vivo e cosciente, i soccorritori sono riusciti a contattarlo a voce. È intrappolato a 10 metri di profondità dopo il crollo dell'ingresso della cavità e recupero complicato dai detriti e dai massi instabili. Al lavoro soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco con il supporto dell'aeronautica militare. Il Nobel per l'economia è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica alla base dei modelli usati per affrontare le oscillazioni dell'economia. Il tempo, ultime piogge oggi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre l'alta pressione comincia a estendersi sul centro nord. Da domani schiarite più ampie, temperature in aumento con punte di 25 gradi nelle regioni centrali. In Sardegna residue piogge sulla Sicilia tirrenica. Calcio, la Serie A torna in campo oggi con gli ultimi due posticipi della sesta giornata. Alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Ieri pareggio per 1-1 tra Cagliari e Juventus e tra Sassuolo e Milan. La Lazio ha battuto il Monza 3-1 affiancando l'Inter in testa, 0-0 tra Como e Roma. Il Bologna ha vinto a Lecce per 2-1. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
6: Ma non prende mai.
7: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
8: Facile, io ascolto la radio in DAB.
9: La radio di sempre, da oggi in DAB.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sulla tangenziale est, per lavori notturni, questa notte chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Sempre stanotte, dalle 22 alle 5.30, cantieri per rifacimento dell'asfalto interesseranno la via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, dove resterà chiusa la rampa di inversione di marcia del viadotto verso Tivoli in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Fino al 30 ottobre proseguono poi i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto. Da domani al 25 ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra le stazioni di Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 minuti.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donnarumma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Italia, anni 60.
4: Luce verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
5: Astral Infomobilità.
6: Di nuovo ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Viabilità che è tornata regolare sulle carreggiate del grande raccordo anulare e sulle maggiori consolari in entrata verso il centro. Qualche rallentamento è segnalato sulla Salaria per lavori in corso, altezza tenuta a Santa Colomba nelle due direzioni. Mentre nel Reatino ricordiamo che è stata riaperta la regionale di Morro, con attivo il senso unico alternato, siamo tra i comuni di Morro, Reatino e Leonessa. È tutto, grazie per l'attenzione, da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
7: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sulla tangenziale est, per lavori notturni, questa notte chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Sempre stanotte dalle 22 alle 5.30 cantieri per rifacimento dell'asfalto interesseranno la via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, dove resterà chiusa la rampa di inversione di marcia del viadotto verso Tivoli in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Fino al 30 ottobre proseguono poi i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto. Da domani al 25 ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra le stazioni di Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 minuti.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: I della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Sono le 14.
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Radio Italia anni 60.
6: Come prende mai?
7: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
8: Facile, io ascolto la radio in DAB.
9: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sulla tangenziale est, per lavori notturni, questa notte chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Sempre stanotte, dalle 22 alle 5.30, cantieri per rifacimento dell'asfalto interesseranno la via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, dove resterà chiusa la rampa di inversione di marcia del viadotto verso Tivoli in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Fino al 30 ottobre proseguono poi i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto. Da domani al 25 ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra le stazioni di Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 minuti.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: La tua acqua è veramente potabile?
3: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
2: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
3: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 096 46, anche WhatsApp.
4: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Radio Italia, anni 60.
3: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
4: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
5: Sulla tangenziale est, per lavori notturni, questa notte chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Sempre stanotte, dalle 22 alle 5.30, cantieri per rifacimento dell'asfalto interesseranno la via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, dove resterà chiusa la rampa di inversione di marcia del viadotto verso Tivoli in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Fino al 30 ottobre proseguono poi i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto. Da domani al 25 ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra le stazioni di Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 minuti.
6: Radio Italia anni 60 Roma.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorasse non è un mistero.
1: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
3: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma 7 Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
6: Radio

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Info Mobilità, servizio della Regione Lazio. Viabilità che è tornata regolare sulle carreggiate del grande raccordo anulare e sulle maggiori consolari in entrata verso il centro. Qualche rallentamento è segnalato sulla Salaria per lavori in corso, altezza tenuta a Santa Colomba nelle due direzioni. Mentre nel Reatino ricordiamo che è stata riaperta la regionale di Morro, con attivo il senso unico alternato, siamo tra i comuni di Morro, Reatino e Leonessa. È tutto, grazie per l'attenzione, da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Sono le 15.
3: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
4: Quando il sole alza la testa.
3: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
5: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
7: Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento, lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa oggi alla Camera. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il Pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È stato assegnato a Robert Hull e Michael Woodford il Nobel per l'economia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino-Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus e Como, Roma. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.

0: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio Italia,
1: anni 60. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sulla tangenziale est, per lavori notturni, questa notte chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Sempre stanotte, dalle 22 alle 5.30, cantieri per rifacimento dell'asfalto interesseranno la via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, dove resterà chiusa la rampa di inversione di marcia del viadotto verso Tivoli in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Fino al 30 ottobre proseguono poi i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto. Da domani al 25 ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra le stazioni di Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 minuti.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donnarumma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Italia anni 60.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso di aria fresca e instabile sta impegnando l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il sud, dove sono attesi ancora quazzoni e temporali tra pomeriggio e sera. Fenomeni a carattere irregolare però impegneranno buona parte del centro-sud, mentre migliora già al nord con schiarite anche ampie, seppur annuvolamenti che potranno insistere in particolare sulla Valpadana per il ristagno di aria più umida in ingresso da est. Domani migliora rapidamente anche al sud, tornano condizioni più asciutte e soleggiate ovunque, seppur con vento sostenuto, vento di grecale che soffierà anche oltre i 50-60 km orari sul medio-basso versante adriatico e al sud, ma ridunque molto mosso, con temperature in diminuzione sull'Italia, valori massimi domani non oltre i 21-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Meteo, previsioni.
13: Luce verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
14: Astral Infomobilità.
15: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare, dove si rallenta tra le uscite Laurentina e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Bufalotta e Nomentana. Sul tratto urbano un incidente rallenta il traffico altezza Portonaccio, direzione tangenziale est, percorrendo la statale Pontina sempre per incidente, traffico rallentato tra Castel Romano e Pomezia Nord, direzione Latina. Ci spostiamo sulla strada Braccianese Claudia, ad Osteria Nuova, dove un cantiere attivo rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Anguillarese, direzione Bracciano-Vigna di Valle, mentre in via Cassia rallentamenti tra via Braccianese Claudia e via Trionfale, direzione Grande Raccordo Anulare. Da Claudio Velaccia d'Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Domani dalle 14 un corteo da Piazza della Repubblica raggiungerà Piazza Vittorio Emanuele II. Tra le altre strade sfilerà lungo Viale Naudi e Viale De Nicola, raggiungerà Piazzale Aldo Moro, Via Tiburtina, Piazzale Tiburtino, Via di Santa Bibiana, Via Giolitti, Viale Manzoni e Via Emanuele Filiberto. Dalle 15 alle 20 una manifestazione sfilerà da Via dei Fori Imperiali a Piazzale Aldo Moro. Il corteo percorrerà Largo Corrado Ricci, Via Cavour, Piazza dei 500, Viale De Nicola, Piazza Indipendenza, Via San Martino della Battaglia, Via Castro Pretorio, Viale dell'Università e Viale delle Scienze. Saranno possibili interruzioni alla viabilità e deviazioni o brevi stop per i bus. Sempre domani pomeriggio, ma dalle 17, un terzo corteo sfilerà da Piazza dei Condottieri a Viale dell'Acquedotto Alessandrino, attraversando via e piazza Roberto Malatesta, via Zenodossio, le vie Gabriele e Giuseppe Fondulo, via Antonini, via piazza della Marranella, via di Torpignattara, via Lessi, via Laparelli, via Ciro da Urbino, via Rovetti e via Carlo della Rocca. Anche in questo caso possibili interruzioni alle via

0: visibilità e deviazioni o brevi stop per i bus.
1: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
2: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza Trilussa.

0: Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
1: Radio Italia anni 60.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
3: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Sono 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa, saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, lo ha confermato la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolare da una serie di personaggi esilaranti al fianco di Renzo Arbore. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Radio Italia anni 60.
4: Ma non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB. Saluto gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sul Lazio non mancheranno spazi soleggiati, anche se nelle zone interne è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere di temporale. Clima tutto sommato mite con valori anche fino ai 24-25 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare in prevalenza mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento, temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Domani dalle 14 un corteo da Piazza della Repubblica raggiungerà Piazza Vittorio Emanuele II. Tra le altre strade sfilerà lungo Viale Naudi e Viale De Nicola, raggiungerà Piazzale Aldo Moro, Via Tiburtina, Piazzale Tiburtino, Via di Santa Bibiana, Via Giolitti, Viale Manzoni e Via Emanuele Filiberto. Dalle 15 alle 20 una manifestazione sfilerà da Via dei Fori Imperiali a Piazzale Aldo Moro. Il corteo percorrerà Largo Corrado Ricci, Via Cavour, Piazza dei 500, Viale De Nicola, Piazza Indipendenza, Via San Martino della Battaglia, Via Castro Pretorio, Viale dell'Università e Viale delle Scienze. Saranno possibili interruzioni alla viabilità e deviazioni o brevi stop per i bus. Sempre domani pomeriggio, ma dalle 17, un terzo corteo sfilerà da Piazza dei Condottieri a Viale dell'Acquedotto Alessandrino, attraversando via e piazza Roberto Malatesta, via Zeno D'Ossio, le vie Gabriele e Giuseppe Fondulo, via Antonini, via e piazza della Marranella, via di Torpignattara, via Lessi, via Laparelli, via Ciro da Urbino, via Rovetti e via Carlo della Rocca. Anche in questo caso possibili interruzioni alla viabilità e deviazioni o brevi stop per i bus.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: Radio Italia, anni 60.
3: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare, dove si rallenta tra le uscite Laurentina e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si sta in coda tra Cassia Bis e Salaria, più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano, rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, percorrendo la statale Pontina. Per incidente, traffico rallentato con code tra Castel Romano e Pomezia, direzione Latina. In via Nettunense si rallenta a Pavona, in prossimità dell'incrocio con la via del Mare, nelle due direzioni, mentre sulla via dei Laghi, per incidente, lunghe code tra via Fontana Fiume e via Pratoni del Vivaro, nei due sensi di marcia. In via Appia, traffico rallentato in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano, nelle due direzioni. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Incidente con difficoltà di transito su via della Maigana, altezza via dei Grottoni. Lavori questa notte sulla tangenziale est, dalle 22 alle 6 di domani chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni tra Batteria Nomentana e Svincola 24. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e via Chiaromonte, con deviazioni sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Fino al 23 ottobre lavori notturni sul viadotto della Maigana, chiuso al traffico tra le 21 e le 6 nelle due direzioni, tra viale dell'Atletica e via della Maigana. Da domani al 25 di ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma al Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea

0: cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40.
1: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
5: Vola! Il brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: vola. È disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma 7 Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
0: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
3: Radio Italia anni 60.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
3: Radio.

0: ore 17 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Il primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. In testa alla classifica c'è ancora l'Inter che domani torna in campo in Champions League. Alla vigilia della gara con il Bruges ha parlato Kim.
7: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
6: Insieme ai nerazzurri scenderà in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Tennis clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Bejlek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
8: Ma non prende mai.
9: Cosa, ma perché la tua non ha interferenza?
10: Facile, io ascolto la radio in DAB.
11: La radio di sempre, da oggi in DAB.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso di aria fresca e instabile sta impegnando l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il sud, dove sono attese ancora quazzoni e temporali tra pomeriggio e sera. Fenomeni a carattere irregolare però impegneranno buona parte del centro-sud, mentre migliora già al nord con schiarite anche ampie, seppur annuvolamenti che potranno insistere in particolare sulla Valpadana per il ristagno di aria più umida in ingresso da est. Domani migliora rapidamente anche al sud, tornano condizioni più asciutte e soleggiate ovunque, seppur con vento sostenuto, vento di grecale che soffierà anche oltre i 50-60 km/h sul medio-basso versante adriatico e al sud, ma ridunque molto mosso. Con temperature in diminuzione sull'Italia, valori massimi domani non oltre i 21-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Incidente con difficoltà di transito su via della Magliana, altezza via dei Grottoni. Lavori questa notte sulla tangenziale est dalle 22 alle 6 di domani, chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni tra Batteria Nomentana e Svincola 24. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e via Chiaromonte, con deviazioni sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Fino al 23 ottobre lavori notturni sul viadotto della Magliana, chiuso al traffico tra le 21 e le 6 nelle due direzioni, tra viale dell'Atletica e via della Magliana. Da domani al 25 di ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma al Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
6: Radio Italia anni 60.
7: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
8: Astral Infomobilità.
9: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare, dove si rallenta tra le uscite Laurentina e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si sta in coda tra Cassia Bis e Salaria, più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano, rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, percorrendo la statale Pontina. Per incidente, traffico rallentato con code tra Castel Romano e Pomezia, direzione Latina. In via Nettunense si rallenta a Pavona, in prossimità dell'incrocio con la via del Mare, nelle due direzioni, mentre sulla via dei Laghi, per incidente, lunghe code tra via Fontana Fiume e via Pratoni del Vivaro, nei due sensi di marcia. In via Appia, traffico rallentato, in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano, nelle due direzioni. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Un servizio della Regione Lazio.
2: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
6: Radio.

0: ore 17 e 30 minuti.
1: Tra poco su Radio Italia anni 60. La Bionda.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Mi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

info gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore sul Lazio non mancheranno spazi soleggiati, anche se nelle zone interne è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere di temporale. Clima tutto sommato mite con valori anche fino ai 24-25 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare in prevalenza mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento, temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio. Buon pomeriggio. A sud di Roma troviamo lunghe code per incidente sulla via Pontina tra Castel Romano e Pomezia, direzione Terracina. In provincia di Viterbo, invece, dalle 7 alle 18, da oggi fino al 16 ottobre, sulla via Cassia per lavori si transita a senso unico alternato tra Cura e Vetralla. Inevitabili dunque le attese. Per interventi ad un viadotto, vi ricordo che è chiuso il raccordo Viterbo-Terni da dopo lo svincolo di Soriano-Chia fino allo svincolo di Orte per l'Autosole in direzione di Terni. Andiamo ora in provincia di Latina, dove per lavori di manutenzione nella galleria Tempio di Giove è chiusa la via Appia all'altezza di Terracina in direzione sud. Ed infine questa notte chi si trova sulla diramazione di Roma Sud e proviene dall'Autosole tra le 22 e le 5 non potrà immettersi sulla carreggiata interna del raccordo anulare in direzione della via Appia. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
1: Torna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
0: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Sensibilità, qualità, esperienza.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
4: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma, Prima Porta.

0: via Salaria 1422, Roma 7 Bagni, 06 475 44 485.
1: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
2: Radio Italia anni 60.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
2: Radio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare, dove si rallenta tra le uscite Puntina e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si sta in coda tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano rallentamenti tra la tangenziale est ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est. Percorrendo la statale Puntina, un incidente rallenta il traffico tra Castel Romano e Pomezia, direzione Latina. In via Nettunense, rallentamenti e code a Pavona, in prossimità dell'incrocio con la via del mare, nelle due direzioni. Sulla via dei Laghi, per incidente, lunghe code tra via Fontana Fiume e via Pratoni del Vivaro nei due sensi di marcia. Al momento strada chiusa al transito veicolare tra Velletri e Pratoni del Vivaro nei due sensi di marcia. Prestare attenzione, deviazione sul posto. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Un operaio di 57 anni è morto stamane dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale. È accaduto a Fiano Romano. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morte nel fine settimana 14 persone. Alle porte di Marsiglia, stamani in una scuola media, uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante, entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Domani gioca anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Mercoledì Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
7: Come prende mai?
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Buon pomeriggio. A sud di Roma troviamo lunghe code per incidente sulla via Pontina tra Castel Romano e Pomezia direzione Terracina. In provincia di Viterbo invece dalle 7 alle 18 da oggi fino al 16 ottobre sulla via Cassia per lavori si transita a senso unico alternato tra Cura e Vetralla. Inevitabili dunque le attese. Per interventi ad un viadotto vi ricordo che è chiuso il raccordo Viterbo-Terni da dopo lo svincolo di Soriano-Chia fino allo svincolo di Orte per l'Autosole in direzione di Terni. Andiamo ora in provincia di Latina, dove per lavori di manutenzione nella galleria Tempio di Giove è chiusa la via Appia all'altezza di Terracina in direzione sud. Ed infine questa notte chi si trova sulla diramazione di Roma Sud e proviene dall'Autosole tra le 22 e le 5 non potrà immettersi sulla carreggiata interna del raccordo anulare in direzione della via Appia. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
3: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
4: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 1040 o sul sito allarmiesicurezza.it.
5: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
6: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
5: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
8: Radio Italia anni 60.
9: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
10: Astrol Infomobilità.
11: Un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Lina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano rallentamenti tra via Fiorentina ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Traffico rallentato con code sulla A91 Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e La Magliana nei due sensi di marcia. In via Cristoforo Colombo code per traffico intenso tra il grande raccordo e via di Malafede direzione Ostia. In via Lettonense rallentamenti e code tra Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia, mentre in via Appia si rallenta nei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nelle due direzioni. In via Casilina code tra Borghesiano e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Un servizio della Regione Lazio.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, traffico intenso con code sul raccordo anulare, in particolare lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Svincola 24. Stessa situazione in carreggiata esterna, dalla Roma Fiumicino all'uscita per Roma Sud. Code per lavori, traffico e incidente sulla tangenziale est, da Corso di Francia alla Salaria, direzione San Giovanni. Si sta in coda anche in direzione dello Stadio Olimpico tra Tiburtina e Salaria. Lavori questa notte proprio sulla tangenziale est. Dalle 22 alle 6 di domani chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni tra Batteria Nomentana e Svincola 24. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e via Chiaromonte, con deviazioni sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Da domani al 25 di ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma al Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Da Sonia Cerquetani è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Le novità di oggi, i successi di domani.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it.

0: www.cosafareincasodidecesso.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
1: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. Mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. In senso contrario si sta in coda tra Ortonaccio e la tangenziale est. Traffico rallentato con code sulla A91 Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e La Magliana nei due sensi di marcia. In via Cassia per incidente. Traffico rallentato con code tra il grande raccordo anulare e via Trionfale direzione Viterbo. In via Flaminia si rallenta altezza Riano direzione Morlupo, mentre in via Salaria rallentamenti tra Fonte di Papa e Montrotondo Scalo nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Sono le 19.
3: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Oggi lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la Premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda. Sul nodo del gas russo è intervenuto il presidente di Confindustria, Orsini. L'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Milano chiude guadagnando poco più di mezzo punto percentuale. Spread BTP Bund stabile intorno a quota 110. A Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia. I due studiosi sono stati premiati per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
4: Radio Italia anni 60. L'info

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Ben trovati, traffico intenso con code sul raccordo anulare, in particolare lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Svincola 24. Stessa situazione in carreggiata esterna, dalla Roma Fiumicino all'uscita per Roma Sud. Code per lavori, traffico e incidente sulla tangenziale est, da Corso di Francia alla Salaria, direzione San Giovanni. Si sta in coda anche in direzione dello Stadio Olimpico tra Tiburtina e Salaria. Lavori questa notte proprio sulla tangenziale est. Dalle 22 alle 6 di domani chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni tra Batteria Nomentana e Svincola 24. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e via Chiaromonte, con deviazioni sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Da domani al 25 di ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma al Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea Cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Da Sonia Cerquetani è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Sì.

0: torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.

0: Da-da-da-da-da.
1: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-9966-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-9966-202.
2: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Nina in carreggiata esterna. Mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria più avanti tra le uscite Nomentana e diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. In senso contrario si sta in coda tra Ortonaccio e la tangenziale est. Traffico rallentato con code sulla A91 Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e La Magliana nei due sensi di marcia. In via Cassia per incidente. Traffico rallentato con code tra il grande raccordo anulare e via Trionfale direzione Viterbo. In via Flaminia si rallenta altezza Riano direzione Morlupo, mentre in via Salaria rallentamenti tra Fonte di Papa e Montrotondo Scalo nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona? Perché mia?
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Mi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Radio Italia, anni 60.
11: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
10: Radio

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Buonasera, residui rallentamenti sul raccordo anulare, in particolare sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica, mentre sull'Olimpica, tratto nord della tangenziale, si procede in colonnati tra Corso di Francia e la Salaria, direzione San Giovanni. Restiamo sulla tangenziale perché questa notte, tra le 22 e le 6, sarà chiusa la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Siamo quindi tra la batteria Nomentana e lo svincolo per l'autostrada a Roma Lago. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Lavori notturni sono in programma questa notte anche sul viadotto della Magliana, chiuso al traffico tra le 21 e le 6 del mattino nelle due direzioni tra viale dell'Atletica e via della Magliana. Ed infine questa notte chi si trova sulla diramazione di Roma Sud e proviene dall'Autosole, tra le 22 e le 5 non potrà immettersi sulla carreggiata interna del raccordo anulare in direzione della via Appia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
2: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
3: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
2: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
3: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
2: Direttore sanitario, dottor Marcello Fatale.
3: Health Point Medical Care di Formello. Il punto di riferimento per la tua salute.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare si rallenta tra A91 Roma Fiumicino ed Ostiense e più avanti per incidente tra le uscite Laurentina ed Ardiatina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna per incidente code tra Flaminia e Salaria, rimanendo in interna traffico rallentato tra Nomentana e Prenestina, percorrendo la A12 Roma Tarquinia per veicolo in fiamme code tra Cerveteri e Santa Severa direzione Tarquinia. Prestare attenzione, deviazioni sul posto. In via Cassia per incidente traffico rallentato con code tra il grande raccordo anulare e via Trionfale direzione Viterbo. In via Flaminia si rallenta altezza Riano direzione Morlupo, mentre in via Salaria rallentamenti tra Fonte di Papa e Montrotondo Scalo nei due sensi di marcia. Ci spostiamo in via Casilina, dove si rallenta per l'intenso traffico tra Borghesiano e Finocchio nelle due direzioni, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. In via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Sono le 20.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Radio Italia anni 60.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
7: La crescita non soddisfa, ma i segnali positivi non vanno sminuiti. Lo ha detto la Premier Meloni. Sentiamo.
8: La crescita italiana è ancora troppo debole. E però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%.
7: È stato estratto vivo ed in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le sue condizioni sono molto gravi. Annullate le udienze del Papa fino al 20 ottobre, stamane la Santa Sede ha confermato che Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Radio Italia anni 60.
9: Ma non prende mai.
10: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
11: Facile, io ascolto la radio in DAB.
12: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
3: Luce Verde, Roma.
4: Buonasera, residui rallentamenti sul raccordo anulare, in particolare sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica, mentre sull'Olimpica, tratto nord della tangenziale, si procede in colonnati tra Corso di Francia e la Salaria, direzione San Giovanni. Restiamo sulla tangenziale perché questa notte, tra le 22 e le 6, sarà chiusa la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Siamo quindi tra la batteria Nomentana e lo svincolo per l'autostrada a Roma Lago. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Lavori notturni sono in programma questa notte anche sul viadotto della Magliana, chiuso al traffico tra le 21 e le 6 del mattino nelle due direzioni tra viale dell'Atletica e via della Magliana. Ed infine questa notte chi si trova sulla diramazione di Roma Sud e proviene dall'autosole, tra le 22 e le 5 non potrà immettersi sulla carreggiata interna del raccordo anulare in direzione della via Appia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
5: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
3: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.
6: Radio Italia anni 60.
7: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
8: Astral Infomobilità.
9: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare si rallenta tra A91 Roma Fiumicino ad Ostiense e più avanti per incidente tra le uscite Laurentina ed Ardiatina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna per incidente code tra Flaminia e Salaria, rimanendo in interna traffico rallentato tra Nomentana e Prenestina, percorrendo la A12 Roma Tarquinia per veicolo in fiamme code tra Cerveteri e Santa Severa direzione Tarquinia. Prestare attenzione, deviazioni sul posto. In via Cassia per incidente traffico rallentato con code tra il grande raccordo anulare e via Trionfale direzione Viterbo. In via Flaminia si rallenta altezza Riano direzione Morlupo, mentre in via Salaria rallentamenti tra Fonte di Papa e Montrotondo Scalo nei due sensi di marcia. Ci spostiamo in via Casilina, dove si rallenta per l'intenso traffico tra Borghesiano e Finocchio nelle due direzioni, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. In via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Un servizio della Regione Lazio.
10: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Radio Italia, anni 60.
2: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
3: Astrol Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il tratto urbano della A24 per incidente lunghe code tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre sulla A12 Roma Tarquinia per un veicolo in fiamme, traffico rallentato con code tra Cerveteri e Santa Severa, direzione Tarquinia. In via Cristoforo Colombo, code per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede, direzione Ostia. Ci spostiamo in via Appia, dove si rallenta altezza Santa Maria delle Mole, direzione Albano. Rallentamenti in via Casilina tra Fontana Candida e Borghesiana, direzione Finocchio, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. In via Prenestina, code tra il grande raccordo anulare e via di Torrenova, direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Buonasera, residui rallentamenti sul raccordo anulare, in particolare sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica, mentre sull'Olimpica, tratto nord della tangenziale, si procede in colonnati tra Corso di Francia e la Salaria, direzione San Giovanni. Restiamo sulla tangenziale perché questa notte, tra le 22 e le 6, sarà chiusa la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Siamo quindi tra la batteria Nomentana e lo svincolo per l'autostrada a Roma-Lago. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Lavori notturni sono in programma questa notte anche sul viadotto della Magliana, chiuso al traffico tra le 21 e le 6 del mattino nelle due direzioni tra viale dell'Atletica e via della Magliana. Ed infine questa notte chi si trova sulla diramazione di Roma Sud e proviene dall'autosole, tra le 22 e le 5 non potrà immettersi sulla carreggiata interna.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
5: Sensibilità, qualità, esperienza.
6: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze.

0: formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
0: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il tratto urbano della A24 per incidente, lunghe code tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre sulla A12 Roma Tarquinia per un veicolo in fiamme, traffico rallentato con code tra Cerveteri e Santa Severa, direzione Tarquinia. In via Cristoforo Colombo, code per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede, direzione Ostia. Ci spostiamo in via Appia, dove si rallenta altezza Santa Maria delle Mole, direzione Albano. Rallentamenti in via Casilina tra Fontana Candida e Borghesiana, direzione Finocchio, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. In via Prenestina, code tra il grande raccordo anulare e via di Torrenova, direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Ore 21 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione, abbiamo il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. Ad affermarlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, prosegue, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. E sul tema la Premier ha inviato insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga De Wever una lettera al Presidente del Consiglio europeo Costa in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, dove si invita ad approfondire tre strade: una corsia preferenziale per accelerare gli investimenti in settori prioritari a partire da energia e digitalizzazione, un freno contro nuovi oneri burocratici, una riduzione generalizzata degli obblighi di reporting Unione Europea, soprattutto per le PMI. Voltiamo pagina. La NATO non cerca guerra con nessuno, ma non devono esserci dubbi. Qualora dovesse scoppiare un conflitto, bloccheremo e neutralizzeremo qualsiasi attacco. E poi, se l'aggressione non dovesse cessare, annienteremo le forze che la stanno conducendo contro di noi. A dirlo il comandante supremo delle forze alleate in Europa, al forum sulla sicurezza a Varsavia, al quale è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky. È sempre più evidente, ha ribadito il leader di Kiev, che la Russia non è disposta ad accettare una tregua energetica proposta dagli Stati Uniti e intende proseguire i suoi attacchi aerei terroristici contro la nostra popolazione e le nostre comunità. La cronaca: si sono concluse le operazioni di soccorso nella grotta nel Nuorese in Sardegna dopo essere rimasto bloccato per oltre 26 ore a seguito di un crollo avvenuto ieri pomeriggio. Lo speleologo Luca Ormetto è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico e dai Vigili del Fuoco. Il 31enne, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Bloccato a terra perché urlava e si agitava, ha avuto un arresto cardiaco. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per la strada a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, e è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bambino in un sacchetto coperto da un piccolo telo e ancora con la placenta. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di zona. Lo sport e calcio: posticipi della sesta giornata di Serie A. In campo ora Atalanta-Venezia alle 20:45, chiuderà il turno Torino-Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
4: Le novità di oggi, i successi di domani.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: Il mio cuore non funzionava bene. Vedevo la mia mamma molto preoccupata e avevo paura di morire. Poi un giorno mi hanno portato in ospedale. Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato, i medici di Mission Bambini mi hanno detto che ero guarito. Adesso il mio cuore batte forte.
7: Ogni mese i nostri medici volontari operano in tutto il mondo bambini nati con il cuore malato. Attiva una donazione regolare su adottauncuore.it. Con 10 euro al mese cambi per sempre la vita di un bambino. Grazie.
8: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: anni della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Me depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
1: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
3: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma 7 Bagni. H24 allo

0: 06 475 44 485.
1: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
2: Radio Italia anni 60.
1: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri. Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Fumeria Olgiata, centro commerciale Olgiata o sul sito ufficiale Lundore Parfums.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri. Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640. www.acquatime.fitness.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: La tua acqua è veramente potabile?
3: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
2: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
3: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 096 46. Anche WhatsApp.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: incontra il pop italiano. Donna Roma.
1: Donna Roma, Roma impero, innamorasse non è un mistero.
0: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
2: Donne, è arrivato Rocco, il gigolò. Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù. Donne, du-du-du, da-da-da.
3: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-9966-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-9966-202. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
4: Radio

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Donne, è arrivato Rocco il gigolò. Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù. Donne, du-du-du, da-da-da.
3: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-99-66-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-99-66-202. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma. La tua acqua è veramente potabile?
2: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
3: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
2: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 096 46, anche WhatsApp.
4: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
6: Radio Italia anni 60.
7: Visti dall'alto non siamo nient'altro che una palla blu nello spazio. Un'acqua marina sul tuo décolleté, l'amore è la prova che Dio c'è, ma è l'odio a salare la terra, lo stesso che sala la guerra, e c'era un ragazzo che era come me.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo...
2: Ah!
3: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
4: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
5: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale, un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza.